0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Jesenska. Pesem in pol.
2: Za mojo dušo, Maja Kevc.